0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: La guitarra de Luis Campos acompaña por seguirilla al niño de Granada.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Fandangos canta Pena Hijo, la guitarra de Manolo de Badajoz.

0: scriverci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Rosario López hace la caña con la guitarra de Juan Carmona La Bichuela.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Antología del cante gitano de nuestra tierra. Manolo Caracol, Soleá y Fandangos. Guitarra, Melchor de Marchena.